0: Isso na salva de palmas ai nostri companheiros que estão qua para ajudar para o momento italiano do programa Nostra Terra e Nostra Gente, que um coi siamo un'altra volta qua del Pesche Paghe do Magero na linha Guamirim, São Miguel do Oeste. Buonasera del Magero, buonasera Agostinho Marcon.
1: Buonasera allora a tutti quei che sei qua, di prestigiare questo programma, e una buonasera anche a quei che sei a casa di ascoltare allora.
0: Buonasera o Belmiro Lazzarotto, il filtron.
2: Buonasera a tutti quanti, un saluto, un abbraccio, un strucon, e mandiamo un abbraccio al nostro compare che le quattro, Dio fa la compagnia, lui anche la comare, là di Porto Alegre. Un abbraccio a lui e a tutte le gente che sei qua intorno.
0: Buonasera Elsa.
3: Grande abbraccio, buonasera a tutti.
0: Buonasera Ivanette.
4: Buonasera della Ivanette.
0: E proprio noi salutiamo a tutti quei che se veniste qua prestigiare, quei che se veniste per cantare, e anche a quei che ascoltate la radio Oeste 94.5. Un saluto per tutto, e fermo adesso la guerra. E allora

0: De Palma,
1: obrigado.
0: I nostri companheiros, um saludo anche al Christian Kaiser, o Fernando Kaiser, lá da rádio, o Laércio Antônio, o Jacó Arute, e tutti quei que lavora pela rádio Oeste, um saludo para tutti valtri, anche al Jeppe e a Nuilves Escariote, grazie e Léo Magero, que ele é o paron de questo posto, um bel posto que gemo catar n'altra volta qua. Grazie Léo, grazie a tutte le tose que lavora insieme con lui. Grazie anche il Genno e a famiglia de lui là de Pinheirinho. Grazie che ei vinieste para portar anche il nene, o Joacir Magero e anche a Tonia. Grazie per Valtri essere qua insieme con Nuantri, no? Ma demo avanti e femo un'altra musichetta italiana. Adesso contiamo una storietta italiana che cantiamo, come che i noni, i bisnoni, i zevinesti della Italia. E allora, temo i bisnoni. E allora,

0: E questa è una salva de palmas ai nostri compagni.
1: Grazie.
0: E avanti di noi fare la ultima del momento italiano. Mi domando al Marcon che ricorda di qualche dun dei nostri patrocinatori che giuta, che dopo non fermo e che l'altri anche di quei che giuta per non poter portare avanti questo programma.
2: Então, o programa Nossa Terra, Nossa Gente e os nossos patrocinadores: EB Instalações Elétricas, Farma Vida, Relojótica Sirimar, a família Greff apoiando o nosso programa, GD Car, Metalúrgica Querência, Oeste Pneus e Mecânica, Casa do Motor do João Carlos, Edinei e Rose, Tenda do Gringo e Mini Mercado, Lourdes Mels Miller apoiando o programa. E contigo, Maziero.
0: Proprio, e fermo adesso la ultima del momento italiano e noi presto presto convidiamo il Rui Miotti anche al bassetto per dopo di noi che viene qui che canta in portoghese. Fermo adesso Mi Volea Maridarme e
3: porco cane,
0: porca pipa, devo vedere se catemo qualche duna che
3: gavola.
0: Allora